Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte. A tutte le persone che, nonostante le difficoltà, ci ascoltano senza perdere mai il sorriso. A chi ci ha lasciato per un'altra radio, ma poi è tornato. E a chi, invece, è sempre rimasto. Radio Studio M. Grande, grazie a te.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Lui che ha spento la tua luce, t'ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: A Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

cosa triste sta amore nostro, stasera da morire.

La radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio M. La radio fatta da te.

0: fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.
1: Vidal, Enzo Barone, Osmani.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta.
1: Scelta.
0: È condivisione.
1: Condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna. Lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Veramente.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

insieme a te. Tu non lo sai che passa, per avere solo un minuto, per abbracciare, per avasare, per sentire parlare una volta sola. E chissà, se a forza la musica, sta canzone pure un giro la fa arrivare. Io sto campando senza campare.

0: Sono le 3:01.
1: E mo ci provo ancora, ci dai fastidio cuore, more. Ma guarda in mano amore, ma non la voglio che sta storia, si bella e fai paura.

disse, Tony, ma tu sei pazzo, ma tu sei da mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.
2: Immaginarti accanto a lui.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

0: Fermati su Radio Studio M.
1: Yes I, Mr. Ride, Clementino, Top One.
2: Guardiò qui da ma, se non mi fatti nasce.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare un telefonino, e che napoletano sì!

0: Certe volte sogno e vedo sempre il mio quartiere. Non esiste amore a Napoli,
1: ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: Quando guardo indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene.
1: Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia.

E mentre vi state mangiando una bella sfogliatella calda, c'è la musica napoletana, quella nostra, quella che ha girato il mondo.

Grazie al nostro primo ascoltatore, a chi diceva non comprerò mai una radio e adesso invece ne ha due, a chi si affida ogni giorno ai nostri conduttori per richiedere una canzone o per fare una dedica, a Carlo che dedica canzoni a Giulia anche se lei lo ha lasciato, alla prima azienda e al primo pubblicista che ha creduto in noi, a quelli che ci ascoltano dal web e a tutti quelli che ci ascoltano di giorno e di notte, a tutte le persone che nonostante le difficoltà ci ascoltano senza perdere mai il sorriso, a chi ci ha lasciato per un'altra radio ma poi è tornato e a chi invece è sempre rimasto. Radio Studio M, grande, grazie a te.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente, tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.
1: Non ci credo che è l'urdo, ma sera che ci amma per

Radio AM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio AM, la radio fatta da te.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti.
1: Senza invaderti.
0: Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato.
1: Supermercato.
0: Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta,
1: scelta.
0: È condivisione,
1: condivisione.
0: È immaginazione.
1: Immaginazione.
0: La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose.
1: Mentre fai altre cose.
0: La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa.
1: La
0: radio.
1: La radio.
0: È la nostra radio. È femmina.
1: È femmina.
0: Ma femmina veramente.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

disse: Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa: disse, io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

0: dove sei? Tu sono napoletano. È bello, quando vai in Francia. I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: Sono le 6:01.
1: L'essenza, il fiore all'occhiello della musica napoletana. Tutte le mattine dalle 6 alle 9, solo su Radio Studio M.

sul tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Un tram era pienissima a Miesa, a Rindiafor, quando alla via Partenope salietta una signora. E allora

aiutami in su la casa, signore. Allora scusate, io a questo punto dentro al taxi, ma come dice, ciò non sta. Andiamo prima fuori, zio, mangiamo e di buon'ora. Io sto all'Hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora...

L'essenza, dalle radici della canzone napoletana.

ma son nascosto dentro un giardino, ma non lo fa sapere, caso sembri che

0: Disco Essenza, i classici del passato prendono vita su Radio Studio M.
1: Io ho

Tom Dooley, quella di Davy Crockett. E sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. E invece niente, ho fatto una ballata per uno

0: L'essenza, dalle radici della canzone napoletana.
1: Signora, scusate l'ardire d'un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte, e quando s'affaccia un balcone vi tene mente, mentre arracquati il rose vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa quando spannite calze e reggipette.

che bella mogliettina si è trovata, con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio e supportà, nu marite che le dà. Come? Vivete solo per i fiori? Signora mia, facitemi un favore, spiegatemi stu fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà. Eh sì, ve lo dà, ve lo dà.

signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate a chitarra. Per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che viene con lo strumento. Nasunatello Giorn davvero è un gran diletto, però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato Cosimo bellecchia, oltre al riposo non pretende niente.

0: Moga bisco fatta gomma va, chi ve lo dà, chi ve lo dà, o coraggio supportà, nu marite che l'età. Certo, la vita è dura e in ogni cuore ci sono dei momenti di dolore, e tutti i giorni babba solleva, arriva il professore e ve lo dà, e ve lo dà, ve lo dà, o coraggio supportà. Nu marite che l'età. Signor, se un giorno per combinazione o professore manca alla lezione, fatemi solo un segno, là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà. Signor, ve lo dà, ve lo dà, o coraggio supportà. Nu marite che l'età.
1: Un ricordo da vivere insieme.

0: Sei tu, Marie.
1: Chi siete? Che volete?
0: Non te ricordi più, io sono Gennaro.
1: Ma io non conosco nessun Gennaro.
0: Ci siamo conosciuti qua a spiaggia.

0: Sono le 7.
1: Io ti vorrei abbassare, o sole mio, perle di musica, su Radio Studio M.

0: quanta mi manca.
1: Napoli, tre cose te ne belle: o solo la pizza e Radio Studio M. Buon risultato.

mia moglie mi disse: sa, viene il cugino Michele, è professore in lettere, conosce lingue asiatiche, io giapponese a memmo van farà. È che è arrivata, va presto, va, corri in cucina e fo brodo tu. Noi stiamo nello studio, perciò non ci distogliere.

figli da migliare bene. E la polizia non può fare quasi niente. Con mia zavia non stanno più sicuro. E una piaga, e uno scuola c'è gente.

se non rimane. Chiapparilla, chiapparilla, guaglioncilla, piccirilla, non è una ma son mille, con me issa sta città.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: E mentre vi state bevendo una bella tazzulella di caffè, c'è la musica, la nostra.
1: State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Pubblicità. Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.

e mentre vi state mangiando una bella sfugliatella, c'è la musica, la nostra, quella di Radio Studio M Classic. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9, la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic. Oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

da Piazza Mercato ai quartieri spagnoli, salendo per il Vomero e fino ad arrivare a Capo Posillipo. La musica classica napoletana è ovunque. La musica classica napoletana è qui. Radio Studio M Classic. 100% musica classica napoletana. State ascoltando Essenza. Tutte le mattine dalle 6 alle 9 la musica classica suona su Radio Studio M. E dopo le 9 la musica classica continua. Scarica l'app di Radio Studio M e clicca sul riquadro Radio Studio M Classic oppure www.radiostudiom.it per ascoltare 24 ore su 24 la musica classica napoletana.

che tuo figlio è un bambino introverso. Stai attento, signor genitore, il lavoro, l'ufficio, gli amici,

16 anni, è successo qualcosa. Da 3 giorni è scappato di casa. Ora sì gli volevi parlare. Ora sì lo volevi ascoltare.

Medaglia d'oro al valor militare, al tenente pilota Annona Salvatore. E che ne faccio sta medaglia d'oro? Che me ne importa? Che me ne importa tutto questo onore?

0: medaglia d'oro al valor militare, ai caduti di tutte le terre, agli eroi di tutte le guerre.
1: Napoli, tre cose tene belle: O Sole, A Pizza e Radio Studio M. Buon risveglio!

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: Ma perché fare tante chiacchiere quando la musica napoletana parla da sola?
1: Napoli si come zucchero, terra per abite che rarità. Tu come da morre e femmine, io cuore in Napoli che ho cantato.
2: Esce sola sotto montagna.
0: Radio Studio M, 100% musica napoletana, insieme a te.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

E ci siamo ancora, momento legato alle novità musicali del momento, ma questa, lo sento ragazzi, questa ci accompagnerà per tutta l'estate perché c'ha un ritmo che ci gasa. Protagonista è lui, Emilio Cava, su etichetta Zeus Record. Sono felice di farvi ascoltare la sua nuova canzone, Emilio Cava, Non Me Può Scurdà.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata dinamica, avete energia da vendere, ma evitate decisioni impulsive. In amore serve più ascolto. Toro, serve calma. Sul lavoro, meglio procedere con ordine, senza forzare i tempi. In serata, torna la serenità. Gemelli, buone notizie in arrivo. Comunicazione al top. Sfruttatela per chiarire una situazione rimasta in sospeso. Cancro, emozioni in primo piano. Qualche tensione può nascere in famiglia, ma si risolve con il dialogo. Leone, determinazione e grinta vi aiuteranno a farvi notare. Attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Vergine, giornata pratica e concreta, ideale per sistemare questioni di lavoro o conti lasciati in sospeso. Bilancia, cercate equilibrio. In amore servono scelte chiare, mentre sul lavoro meglio rimandare. Scorpione, intuito forte e mente lucida, fidatevi delle vostre sensazioni, soprattutto nei rapporti personali. Sagittario, voglia di movimento e novità, ottimo il momento per fare progetti con i piedi ben piantati a terra. Capricorno, responsabilità in primo piano, qualche fatica in più, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. Acquario, creatività in crescita, idee interessanti da condividere, attenzione solo alle distrazioni. Pesci, sensibilità accentuata, bene l'amore, un po' meno l'energia. Concedetevi una pausa.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e quel napoletano sì.

0: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.
1: Accesi, spenti, stupidi, speciali.

Adesso per tutti quelli che non hanno mai cambiato numero di telefono c'è questa canzone, protagonisti Ciro Marra e Laura Sabrina, questa è Amore e Verità, disco novità.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Euronix, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con anticiclone subtropicale e rinforzo, sole infatti assoluto protagonista da nord a sud. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi della nostra penisola. Calde d'afa in intensificazione con temperature massime in aumento. Valori che specie sul versante tirrenico inizieranno a sfiorare i 37 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
3: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Napoli, tre cose te ne belle. O Sole, A Pizza e Radio Studio N.
1: Non ti aspettavo, si trasudere in tuo cuore all'improvviso. Sto pensando a quanta vita già perduta, a dove stiva prima di incontrare.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: Sono le 11:03.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuorigrotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

0: Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo,

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore, lo posso ancora amare, ho mille sogni.

perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

0: Quest'anno la tua estate è targata Radio Studio M.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle poesia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatelab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

È il momento dell'oroscopo del giorno. Ariete, giornata dinamica, avete energia da vendere, ma evitate decisioni impulsive. In amore serve più ascolto. Toro, serve calma. Sul lavoro, meglio procedere con ordine, senza forzare i tempi. In serata, torna la serenità. Gemelli, buone notizie in arrivo. Comunicazione al top. Sfruttatela per chiarire una situazione rimasta in sospeso. Cancro, emozioni in primo piano. Qualche tensione può nascere in famiglia, ma si risolve con il dialogo. Leone, determinazione e grinta vi aiuteranno a farvi notare. Attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Vergine, giornata pratica e concreta, ideale per sistemare questioni di lavoro o conti lasciati in sospeso. Bilancia, cercate equilibrio. In amore servono scelte chiare, mentre sul lavoro meglio rimandare. Scorpione, intuito forte e mente lucida. Fidatevi delle vostre sensazioni, soprattutto nei rapporti personali. Sagittario, voglia di movimento e novità. Ottimo il momento per fare progetti con i piedi ben piantati a terra. Capricorno, responsabilità in primo piano. Qualche fatica in più, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. Acquario, creatività in crescita, idee interessanti da condividere, attenzione solo alle distrazioni. Pesci, sensibilità accentuata, bene l'amore, un po' meno l'energia. Concedetevi una pausa. A Radio Studio M c'è Sandro. Approfitto per ricordarvi che è uscito il suo nuovo album, Autentico, su etichetta Zeus Record, autentico proprio come Sandro. Questa è la sua nuova canzone, Fammi vivere te.

Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudioM.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

Adesso in arrivo un disco novità protagonista Ciro Marra e Laura Sabrina. Di recente sono stati i protagonisti della prima edizione del Gran Galà delle Voci Napoletane e adesso ci regalano il disco che ci accompagnerà per tutta l'estate, Amore e Verità.

0: sesso, mio amore.
1: Di dove sei? Tu sono napoletano. È bella, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
2: sì.
1: Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerai il mio disco dal finestrino.

0: È lunedì 13 luglio.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Radio Studio M, la radio fatta da te. Radio Studio M, la radio fatta dalla gente. La radio che piace.

anche se per un momento ti senti depresso, apri la finestra. Qui a Napoli non si può essere depressi, perché basta guardare il golfo e uno come fa a essere depresso?

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare. È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click. Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: Il costume c'è, la crema solare pure, questo è il secchiello per fare i castelli.
1: Ma ho dimenticato la radio!
0: Non problem, scarica l'app di Radio Studio M sul tuo telefono cellulare e portaci in vacanza con te.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con anticiclone subtropicale e rinforzo, sole infatti assoluto protagonista da nord a sud. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi della nostra penisola. Calde d'afa in intensificazione con temperature massime in aumento. Valori che specie sul versante tirrenico inizieranno a sfiorare i 37 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: E questo è il momento in cui facciamo l'aperitivo, ci avviciniamo al momento dell'aperitivo e allora siamo pronti per farvi ascoltare un pezzo, ragazzi, dove le sonorità napoletane incontrano quelle africane. Afropolitan, Rocco Di Maiolo e Gianni.

la fortuna di essere napoletano, perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma se tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.

0: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.
1: Ci vuole essere parola.

0: musica con Radio Studio M.
1: È difficile spiegare quel che sento.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: guarda, si è fatto rubare il telefonino. E quel napoletano sì.

fresca, gustosa, dissetante e fortemente musicale. L'estate su Radio Studio M è fortemente musicale.

Ed è il momento dei ragazzi della Zeus Record. In un solo colpo ne ascoltiamo due. C'è Laura Sabrina, Ciro Marra, Amore Verità e fuori il loro nuovo singolo che ascoltiamo immediatamente sulla radio 100% musica napoletana. Amore Verità.

Napoli è una città di confine, dalle approssimative coordinate geografiche. È al centro del Mediterraneo, sotto e sopra un vulcano, accanto alle porte dell'Ade, poco prima del paradiso. Quello che altrove è la fine del mondo, a Napoli è a fine del mondo. Stupore, meraviglia, compiacimento, esaltazione.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

Ed ora un brano nato quasi per gioco dall'incontro tra le travolgenti sonorità napoletane e soprattutto i caldi ritmi africani. C'è in arrivo un mix irresistibile destinato a conquistare il pubblico e a diventare la colonna sonora dei nostri aperitivi. E non solo. Afropolitan, Rocco Di Maiolo e Gianni Renzi.

0: Napoli, tre cose te ne belle. O sole, a pizza e Radio Studio N.
1: E sulla radio 100% musica napoletana, come sempre, vi suoniamo le grandi hit, quelle che saremo pronti a cavalcare in questa estate 2026. È fuori il nuovo disco di Sandro, Autentico. Vi faccio ascoltare la sua nuova canzone, una delle sue nuove canzoni, Fammi vivere te, Sandro.

Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete

0: Ascolta Radio Studio M. Sono le 14.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot
3: Euronics, un mondo più avanti.

Donì, ma tu sei pazzo, ma tu sei da amare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa. Disse, io si vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

Questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente. Cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore. We are shit.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rap. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Studio M ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Io ho la fortuna di essere napoletano perché Napoli mi ha insegnato l'ironia, vero antibiotico dell'esistenza. Io sono nato napoletano, non l'ho scelto, ma si tornasse a nascere, volesse nascere napoletano.
1: Tieno coraggio e partire in da 10 minuti. So pronto a tirare tutto quello che non ne mai avuto.

0: pubblicità.
1: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.
2: Radio Studio M, ufficio pubblicità. Chiama adesso.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare. È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click. Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.

0: La musica di Napoli suona su Radio Studio M.
1: Io non ti capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parla, non rispondo, non mi guarda manco in faccia.

Radio AM, la radio fatta dalla gente. Messaggi WhatsApp al 360 66 26 41. Radio Studio AM, la radio fatta da te.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.

0: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
1: Vienici a trovare centro surgelati Skipper.
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità. Chiama adesso.

0: Pronto, Emiliano? Sono lei. Ti prego, non attacca.
1: Ma non ti sei stancato di riprovarci?
0: E che la fammi parlare? Dammi solo una speranza, non ti cerchi niente.
1: Basta.

0: Napoli si fa presto dire, sembra una città, non lo è, è una nazione, è una repubblica. Veramente tra Ferrara e la Luna ci può essere il mondo, per citare una mia canzone, però sicuramente tra Marte e l'Africa c'è Napoli.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, il passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

Napoli esiste un sentimento che fa tutti simili, che si chiama napoletanità. Napoletanità deriva da una precarietà, si vive giorno per giorno, esistenziale, che a Napoli dipende da quel vulcano che da un giorno all'altro può far finire i tuoi giorni. E quindi si spera sempre che il giorno arrivi.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità! Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Studio M presenta le previsioni del tempo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con anticiclone subtropicale e rinforzo, sole infatti assoluto protagonista da nord a sud. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi della nostra penisola. Calde d'afa in intensificazione con temperature massime in aumento. Valori che specie sul versante tirrenico inizieranno a sfiorare i 37 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Studio M ha presentato le previsioni del tempo.
2: E adesso c'è una storia d'amore raccontata e cantata da Ciro Marra e Laura Sabrina, una storia d'amore nella quale siamo pronti ad immedesimarci. Sulla radio 100% musica napoletana in questa estate 2026 c'è Ciro Marra, Laura Sabrina, amore e verità.

napoletane, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: disse: Toni, ma tu sei pazzo, ma tu sei bello a mare, muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare moro, ma se non vado a mare moro stesso.
1: Pubblicità.
2: Radio Studio M Classic, la radio 100% classici napoletani. Ascoltaci su radiostudiom.it o scarica l'app ufficiale di Radio Studio M.

0: Di dove sei? Di sono napoletano. È bello, eh? Quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano. C'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte, sì. Da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata così.
1: Non ci posso pensare. Se avessi ancora una vita davanti a me, la passerei a raccontare questa nostra storia, per far capire cosa vuol dire quando la verità si concede solo all'orrore. Ma che verità è mai questa? Sentenza di morte. Morte che cresce nel mio sangue e si nutre di dolore. Dai, ti prego, andiamo via.

capisco più niente. Mi sento rapito dall'angoscia. Se solo riuscissi a parlare con Dio, basterebbero poche parole per chiedergli di non portarti via da me e resterei lì ad attendere, senza mai stancarmi di aspettare.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare il centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta, nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
0: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?
1: Eh sì, è Radio Studio M, la radio.
2: Amici, amici, buon pomeriggio, siamo pronti per iniziare, pronti per entrare nel vivo della nostra pazza musica e dare via a una nuova imperdibile settimana radiofonica dopo il riposo del weekend, dopo sabato e domenica. Adesso siamo pronti per iniziare una nuova settimana, oggi lunedì 13 luglio, buon pomeriggio a tutti e che caldo che fa, ma siamo pronti a dare il via alla nostra settimana radiofonica, a tutte le novità e tutte le cose che condivideremo insieme durante il corso di questa settimana. Siamo pronti per iniziare, pronti per vivere insieme un pomeriggio all'insegna della musica, con le nostre novità musicali e con le super hit del momento, le power hit, le canzoni che abbiamo ascoltato durante il corso dell'anno radiofonico. Siamo pronti per iniziare. Vi ricordo i nostri contatti per chiamare direttamente nella regione di Radio Studio M, 081 060 91 21 per richiedere una vostra canzone, un augurio, un saluto. Usate lo strumento della radio per trasmettere i vostri sentimenti e le vostre emozioni. 081 060 91 21. Siamo pronti per iniziare. In sottofondo state già ascoltando questa bellissima novità musicale a cura di Rocco Di Maio e Gianni Renzi, ma adesso la scolla metteremo per intero, perché è proprio questa la prima novità del giorno. E allora alzate il volume della radio, siamo pronti per iniziare. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in Pazza Musica.

Rocco Di Maiolo e Gianni Renzi, Afropolitan, e siamo pronti per iniziare. Abbiamo dato subito il via, immagino che avete alzato il volume della radio per ascoltare questa bellissima canzone, questo bellissimo brano che stiamo suonando in altissima rotazione a Radio Studio M. Siamo pronti adesso per continuare in musica, per ascoltare tante bellissime hit della musica napoletana, le più belle hit selezionate per voi nel nostro pomeriggio in musica all'interno della nostra pazza musica. Ricordo ancora 081 060 91 21, chiamate in regia per richiedere la vostra canzone e la vostra dedica, o ancora di più un bellissimo saluto in questo momento in diretta alla radio. Numa Parover, Gianluca Capozzi.

Non mi pare vero, Gianluca Capozzi, una grande, grande power hit, possiamo dirla, no? E la conoscete a memoria, come anche la prossima canzone che adesso ascoltiamo in diretta alla radio. Ascoltiamoci un grande classico di Franco Ricciardi, Mia cugina.

Franco Ricciardi, mia cugina, e adesso andiamo ad ascoltare una bellissima novità musicale che arriva direttamente dalla casa di Zeus Record, la casa dei grandi successi e di nuovi emergenti, artisti nuovi emergenti che poi diventano protagonisti in diretta alla radio, che man mano ascoltate le loro canzoni che e le fate vostre. Ascoltiamoci Sandro, che è in diretta alla radio con questa bellissima novità musicale, Fammi Vivere e te, Sandro.

Fammi vivere te, Sandro, novità musicale in diretta alla radio e al Radio Studio M. Adesso ascoltiamoci un'altra grande hit, Gino Da Vinci, si torna Paffa Pace.

Gino Da Vinci si torna fa pace in diretta alla radio. Continuiamo ad ascoltare ancora tante bellissime power hit, grandi successi della musica napoletana. E adesso è il turno di Ciro Rigione con A Prima Volta. Se la volete dedicare, il numero è 081 060 9121. Chiamateci in regia alla radio e saremo pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Ciro Rigione, A Prima Volta.

Sarà sempre prima volta e la canta Ciro Rigione in diretta a Radio Studio M. Prima di andare in pubblicità ascoltiamoci questa verissima hit che per moltissimo tempo l'abbiamo ascoltata in altissima rotazione. Mimmo Dani, Me voglio innamorare.

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
4: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
5: Da Sfogliatella Rub arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliatella Rub. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
6: Euronics, un mondo più avanti.

Il nostro giuramento Sala Da Vinci, torniamo in diretta alla radio, pronti per continuare con la nostra programmazione musicale. Ascoltiamoci un'altra bellissima novità musicale, una new hit. Emilio Cava in diretta alla radio con Numa Puoi Scurdà.

0: E ne ascoltiamo un altro adesso di grande successo. Dopo questa bellissima novità musicale, ora tocca a Rosario Miraggio, Prendere o lasciare.
1: Non c'è più bisogno di evitare, forse è meglio stare male e dirti che non ti amo più.

Questo pomeriggio, a partire dalle ore 18, la redazione giornalistica di Radio Studio M ricorderà Peppino Di Capri con uno speciale ricco di testimonianze telefoniche, ricordi e aneddoti dedicati al grande artista che è stato protagonista della musica italiana per oltre 60 anni. Un'occasione per ripercorrere la sua straordinaria carriera e il segno indelebile che ha lasciato nel cuore di intere generazioni. Appuntamento alle ore 18 in diretta su Radio Studio M, uno speciale che ricorderà il grande maestro Peppino Di Capri.

Paola Pezzone, scusa ma in diretta alla radio 16.53, siamo quasi al termine della prima ora in diretta insieme alla radio, Radio Studio M, ma adesso continuiamo con un'altra bellissima novità musicale. Ciro Marra e Laura Sabrina con questo duetto dal titolo Amor e Verità.

Amor e verità, Ciro Marra e Laura Sabrina in diretta alla radio. Continuate, adesso parliamo del nostro podcast con l'ultima puntata della prima stagione con ospite Luciano Caldore, un grande grande successo. A breve uscirà la seconda clip che parla comunque sempre della puntata, che potete guardare in maniera completa e nella versione integrale sul nostro canale YouTube Radio Studio M108. Ascoltiamoci un grande successo di Luciano Caldore per un'ora d'amore e poi le news, cultura e spettacolo di oggi.

0: Ancora ben ritrovati dalla redazione. L'informazione: ieri Capri ha dato l'ultimo saluto a Peppino Di Capri. Ai funerali erano presenti familiari, amici, autorità e numerosi volti dello spettacolo, tra cui Aurelio De Laurentiis, Diego Della Valle e Luca Cordero di Montezemolo. Durante l'omelia il parroco ha ricordato l'artista, sottolineando come abbia portato Capri in tutto il mondo con la sua musica, lasciando un'eredità che continuerà a rappresentare l'isola e la canzone italiana. Televisione, un posto al sole, la SOP interamente registrata a Napoli festeggia i suoi 30 anni, la storica SOP di Rai 3 in onda dal 1996 e vicina al traguardo delle 7000 puntate, è stata celebrata ieri al Global Festival di Riccione. Sul palco si sono ritrovati i protagonisti storici e nuovi volti del cast, che hanno definito la serie una grande famiglia, sottolineando il legame costruito in 3 decenni con il pubblico italiano. La musica, Napoli si prepara a un giugno 2027 all'insegna della musica. Lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà una serie di grandi concerti con protagonisti come Geolier, Ultimo, Achille Lauro e Nino D'Angelo. Un calendario di eventi che richiamerà migliaia di spettatori da tutta Italia, confermando Napoli tra le capitali della musica dal vivo. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. L'informazione ritorna più tardi.
1: Sono le 17:02.
2: Pubblicità.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Spot. Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà. E tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a fuori grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
4: Spot.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

Al piano bar di Susi Edoardo De Crescenzo, ritorniamo in diretta dopo questa bellissima, bellissima canzone. Ricordo ancora a tutti quanti voi che oggi il nostro pomeriggio è lungo, perché dopo la nostra pazza musica, dalle ore 18, ci sarà questo meraviglioso appuntamento, questo speciale ricordando Peppino Di Capri, che è venuto a mancare sabato mattina, e quindi saremo qui in diretta alla radio a raccontare un po' quella che è stata la grandissima, immensa carriera del maestro Peppino Di Capri, che per oltre 60 anni è stato davvero un grande protagonista della musica italiana nel mondo e non solo. Quindi restate sintonizzati con noi dalle 18, questo meraviglioso speciale. Siamo pronti per continuare adesso, ritorniamo in musica, tante novità, tanti grandi successi che adesso ascolteremo nella seconda parte della nostra pazza musica, che poi man mano ci porterà fino alle ore 18 per poi dare spazio e lasciare lo spazio a questo speciale dedicato a Peppino Di Capri. Ascoltiamoci Mauro Nardi con un suo grande successo, un cult della musica napoletana. Il titolo è Signora. Mauro Nardi.

0: Infatti, grande successo, Mauro Nardi, Signora, in diretta alla radio. Non ci fermiamo, intanto vi ricordo 081 060 9121 per le vostre richieste, i vostri messaggini. Usate lo strumento della radio e chiamateci in diretta. Natale Galletta adesso, Io te penso.
1: Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego, non riattaccare. Aspetta, t'ha già parlato.

Monica Sarnelli, adesso ascoltiamoci un suo bellissimo brano, reduce da questo meraviglioso nuovo album dal titolo 2026, che è stata anche qui nostra ospite in radio a presentarlo ufficialmente. Ascoltiamoci Stai con me, Monica Sarnelli.

0: Rosa e lacrime, Gigi D'Alessio. Si continua, prima di andare in pausa pubblicitaria, adesso ascoltiamoci Andrea Sannino, Via Partenope.
1: Ehi, hey, aspettava? A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi all'occhio. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo?

0: pubblicità.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Spot.
3: Ultima ora, il prezzo della benzina è salito ancora. Che novità. Ormai fare il pieno equivale a una cena stellata.
4: Ma mentre fuori tutto aumenta, da Happy Gomme i prezzi hanno deciso di scendere. Mettiamo in riga l'inflazione. Scegli il meglio per la tua sicurezza tra Bridgestone, Pirelli, Michelin e Goodyear e ti scaliamo subito fino a 120 euro. Ti aspettiamo in tutte le sedi del gruppo e anche a fuori grotta con la nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Cercaci sui social come Happy Gomme per restare aggiornato su tutte le promozioni. Happy Gomme, l'unico posto dove l'aumento è solo quello della tua sicurezza.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
2: Spot.
6: Da Sfogliatella Rap arriva la sfogliatella realistica, riccia, classica, oppure nell'elegante versione Santa Rosa, guarnita con crema e amarena. Vieni a scoprire dove finisce la realtà e dove inizia il piacere. La sfogliatella realistica ti aspetta da Sfogliate Lab. Siamo a Napoli, Piazza Dante 80, anche per spedizioni.
2: Spot.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao, adesso hai diritto a 3 desideri. Cosa vuoi chiedermi?
1: Wow! Allora, una vacanza da sogno, una splendida automobile e dentro uno stereo sintonizzato sui 108 MHz.
0: Anche tu Radio Studio M. Ma è possibile che questo sia il desiderio di tutti?

0: Lo specchio dei pensieri, Gigi Finizio, torniamo in diretta pronti a vivere la seconda parte ed ultima parte della nostra pazza musica che man mano poi ci porterà fino alle ore 18 e come già abbiamo detto dalle 18 ci sarà uno speciale dedicato alla carriera di Peppino Di Capri e ricordare questo grandissimo artista. Rico Femiano, ascoltiamoci adesso questa bellissima dedica d'amore, Sei tutto l'amore.
1: E cominciamo a ci guardà, ma c'è una parte indifferente. Poi ti racconto un po' di me, della mia storia che non va. E resto male quando tu

Non ci fermiamo e ancora una volta vi ricordo il nostro numero per chiamare direttamente in regia, 081 060 91 21. Andiamo con un altro grande successo della musica napoletana e della discografia di Emiliana Cantone. Se vuoi andare via.

0: Ci avviciniamo al gran finale di puntata. Intanto ancora buon pomeriggio a tutti i nostri amici e amiche. A chi in questo momento si sintonizza con noi post lavoro, a chi in giro per la città ascoltando la nostra radio e tutta la nostra programmazione radiofonica. Continuiamo con un altro grande classico della musica napoletana, Nino D'Angelo, Fotoromanzo.
1: Lui che l'abbandona senza una ragione, comincia sempre così.

Maria Nazionale innamorata a Mitai. Adesso andiamo ad ascoltare l'ultima novità musicale di oggi, Afropolitan, Rocco Di Maiolo e Gianni Renzi, e poi ritorniamo con i saluti finali con l'ultimo brano della nostra pazza musica, e ovviamente poi ci prolungheremo per lo speciale dedicato a Peppino Di Capri.

Rocco Di Maiolo e Gianni Renzi con questa loro bellissima novità musicale Afropolitan. Era l'ultima canzone, l'ultimo momento musicale della nostra pazza musica. Io vi lascio con uno dei grandi più successi della musica di Peppino Di Capri. Dalle 18 ci sarà uno speciale dedicato alla sua carriera e per ricordarlo nel migliore dei modi, quindi restate sintonizzati con noi. Champagne per tutti con Peppino Di Capri, chiudiamo questo nostro appuntamento di oggi. Restate con noi perché dalle 18 ci sarà uno speciale dedicato a Peppino Di Capri.

0: Sono le 18.
1: Pubblicità.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Spot.
4: Traffico, semafori rossi, gomme che urlano pietà e tu che continui a guidare come se nulla fosse. È ora di dire basta e dare una scossa alla tua auto. Da Happy Gomme trovi una super promo sui pneumatici Bridgestone, pronti a farti sorridere anche quando sei bloccato in autostrada. Grazie ad uno sconto fino a 120 euro su 4 pneumatici. Ti aspettiamo in tutte le sedi, anche a Fuori Grotta. Nella nostra officina di 800 metri quadrati in pieno centro città. Fai presto, perché guidare felice non è mai stato così conveniente.
5: Happy Gomme, felicità su strada.
3: Spot.
6: Skip.

0: gelati Skipper!
1: Skipper, il centro surgelati che offre la qualità a prezzi stracciati, i prezzi più bassi del pianeta. Li trovi a Pomigliano in via Nazionale delle Puglie 97 e ad Arzano in via Napoli 20. Seguili anche sui social.
0: Vienici a trovare centro surgelati Skipper!
2: Spot.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Studio M, ufficio pubblicità, chiama adesso.

Tony, ma tu sei pazzo, ma tu se vai a mare muori, ha detto il cardiologo. E lui rispose con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, disse: io se vado a mare muoro, ma se non vado a mare muoro stesso.

0: E ci sono voci radiofoniche, Antonio, voci radiofoniche non soltanto, ma voci in genere, come questa straordinaria di Peppino Di Capri, che attraverserà generazioni, no?
1: E che rimarrà immortale, insomma, già lo era, perché comunque si sentono le sue canzoni da quando sono uscite, però a maggior ragione ieri che sono stati celebrati i funerali e che da oggi fisicamente non c'è più, ma comunque la sua voce, la sua canzone, il suo repertorio, anche la sua gentilezza, la sua educazione, il suo modo di porsi in pubblico rimarrà in eterno.
0: A lui dedichiamo questo spazio fatto di musica, fatto di parole. Diventa veramente difficile coinvolgere tutti quelli che nel tempo hanno collaborato con un artista immenso come Peppino Di Capri, ma chiaramente in 60 minuti cercheremo di avere voci e testimonianze. D'altra parte partiamo dal fatto che Peppino Di Capri qualche anno fa è stato seduto in questa stanza, sedia che abbiamo voluto lasciare vuota questa sera.
1: Sì, è vero, e con grande gioia facemmo questo incontro, un'ora in radio con il nostro Peppino Di Capri che si raccontò, e vedendo quel pezzettino che hai postato tu nelle storie della radio, mi è venuto in mente tutto quello che ho collegato con tutto quello che si è raccontato e si sta dicendo in questi giorni, sia dal punto di vista proprio giornalistico, ma anche degli amici, e cioè non è mai venuto fuori questa ironia e autoironia di Peppino Di Capri. Però io, vedendo poi quel pezzettino,
0: è vero,
1: quando tu dici a Natale ti vedremo tutti,
0: e lui molto
1: dice,
0: ironico,
1: e lui dice ci vuole un binocolo per vedermi a Capri, ho capito insomma la sua ironia, il suo modo di fare battute su ogni cosa.
0: E poi possiamo dire insomma che la sua età era quella che conosciamo tutti, ma lui veramente un eterno ragazzo.
1: Sì, 86 anni, e negli ultimi tempi insomma proprio è peggiorato, perché non stava tanto bene, si era ritirato a Capri, assistito dai due figli avuti dalla seconda moglie. Però voglio dire, fino a quando è stato bene in salute, era un ragazzino che amava divertirsi, e raccontavano proprio in un servizio al TG che nel 2023 finalmente gli fu data questo premio alla carriera al Festival di Sanremo, che fu celebrato, fu osannato, e anche lui, là ironicamente, dice ma l'avete dato in tempo, ci aspettavamo qualche altro anno. E vedi, è stato profetico. E quindi a Sanremo è stata fatta, meno male, insomma, questo tributo alla carriera di Peppino Di Capri.
2: Antonio, parliamo anche del Sognatore, una delle sue canzoni, un'icona, da dove è anche partito un premio, dove tu e Anna Maria Iedina avete proprio...
0: Dicevo, partiamo proprio dal premio Il Sognatore, canzone iconica, dove tu e Anna Maria Ghedina avete poi fatto un premio, no? Su questa canzone, da questa canzone.
1: Sì, e proprio il figlio stamattina diceva che negli ultimi giorni il padre continuamente nominava Il Sognatore, e che era questa canzone più iconica che lui aveva scritto, perché lui si sentiva un sognatore e augurava a tutti sempre di sognare.
0: Allora, noi vediamo oggi in realtà come si è svegliata Capri. Ieri Capri è stata protagonista più del solito dei principali programmi televisivi.
1: Sì, e tutti collegati da Capri, giustamente, tutti i giornalisti delle maggiori testate, ma anche sia di carta stampata che giornalistica. E se ho capito bene, abbiamo ai nostri microfoni proprio il primo cittadino di Capri.
0: Sindaco, buonasera, Paolo Falco.
3: Buonasera a lei.
0: Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Come si è svegliata Capri questa mattina al giorno zero?
3: Ma si è svegliata con un pezzo mancante, con un suo figlio, un cittadino importante, un artista che ha lasciato il segno in Italia e nel mondo. Io, come dico sempre, ci ha lasciato un sogno, un uomo che è stato un sognatore, un uomo che ha saputo portare l'anima di Capri in giro per il mondo.
1: È ancora presto per pensare e per progettare, ma sicuramente l'Isola di Capri farà un omaggio, un ricordo, farà un premio a Peppino Di Capri.
3: Sì, abbiamo annunciato proprio ieri sera, dopo il funerale, dopo aver dato l'ultimo saluto al caro Peppino, abbiamo annunciato che inizieremo le pratiche con la prefettura per dedicargli uno spazio pubblico e dedicargli un premio già da quest'estate.
1: E sempre, diciamo, il giorno in cui è venuto a mancare Peppino, Rai 1 ha omaggiato il nostro cantautore napoletano mandando in onda la replica di questa miniserie, anzi di questo film per la TV dedicata proprio a Peppino Di Capri, e lì abbiamo visto una cosa di cui lei ha parlato perché l'ho seguita in questi telegiornali, cioè della maestra di pianoforte. L'abbiamo vista in questa, in questo
3: sì,
1: film TV.
3: La maestra era mia nonna, che è stata la sua maestra di pianoforte fin da piccola, quindi c'era un legame speciale con la nostra famiglia, come con tutti i cittadini, perché lui era un caprese di quelli che non ha mai lasciato la, nonostante il grande successo mondiale. Quindi questa signora così severa era mia nonna tedesca, rappresentata molto bene, diciamo, nella sua severità, però ha dato i suoi frutti questo insegnamento.
0: Sindaco Peppino, prima ancora di essere un artista, un amico dei Capresi, cosa mancherà di Peppino all'Isola Azzurra?
3: Ma mancherà sicuramente la sua semplicità, il fatto di essere uno di noi oggi. Questo mi dicevano tutti i cittadini che mi hanno ringraziato per aver saputo omaggiare insieme a tutta la mia amministrazione, a tutto il mio staff, mi ha detto stampa e tutti gli altri, siamo riusciti a fare un lavoro, a dare un segnale che Capri è accogliente non solo per i suoi turisti ma anche per i suoi figli. Quindi cosa mancherà? Mancherà il suo sorriso quando era in piazzetta e voleva essere uno di noi, non voleva essere il VIP tra virgolette, sì, e la star, diciamo, voleva essere una persona normale che era a casa sua.
1: E abbiamo visto anche i tre figli che sono stati molto disponibili con le persone che andavano a salutarli.
3: Assolutamente, sono tre ragazzi che, beh, ragazzi, due sono più ragazzi, uno è l'età mia, quindi un po' meno, ma insomma, sono tre persone veramente affabili e che gli sono stati vicino. Io poi ho seguito anche un po' tutta la malattia degli ultimi tempi, sono stati continuamente vicino, insieme alla sorella, alle sorelle, ai nipoti, insomma, quindi non è mai stato solo, questa è la cosa bella.
0: Sindaco, prima di lasciarci, chiaramente l'attesa di tutti è la stessa, una piazza a Peppino Di Capri, si sta già lavorando, c'è il pensiero?
3: Sì, sì, sì, ho annunciato prima, proprio ieri sera abbiamo annunciato con la mia amministrazione la volontà, e concordata già con il prefetto per un'eventuale deroga di dedicargli una piazzetta, un luogo pubblico, un premio che sarà già istituito da quest'estate e perché no un piccolo museo se i figli vorranno. Quindi tre cose che lasceranno il segno nella sua isola per sempre, perché è chiaro, è giusto che un personaggio così importante che ha saputo cantare l'amore, il sogno degli italiani, no? Degli anni 60 nel post bellico, abbia quello che merita, che venga ricordato nel giusto modo.
1: Grazie sindaco, e se lei vorrà di tanto in tanto ci sentiremo per vedere lo sviluppo dei lavori.
3: Assolutamente, assolutamente, saluti a tutti.
0: Grazie. Grazie. Soprattutto anche grazie. Complimenti per tutto il lavoro che state facendo in questa straordinaria isola. Grazie sindaco.
3: Grazie, grazie a voi, grazie a tutti.
0: Grazie al sindaco Di Capri, che ricercatissimo ma ci ha concesso qualche minuto questa sera.
1: E poi soprattutto abbiamo, diciamo, scoperto tre cose, vedi, di cui ancora nessuno parla, e cioè che sarà dedicato uno spazio pubblico a Peppino Di Capri, sarà istituito un premio per giovani talentuosi e che soprattutto forse, se i figli vorranno, si istituirà anche un museo dedicato a Peppino Di Capri.
0: Beh, in realtà parlare di Peppino Di Capri, come dicevo in apertura, è veramente difficile, perché in 60 minuti dire tutto quello che lui ha fatto in oltre 60 anni di carriera per noi è difficile, ma sentiremo le voci di amici che nel corso del tempo hanno collaborato con lui, o come il sindaco, che oltre ad essere il sindaco di un'isola fantastica, la nostra, quella di Capri, era un amico, lo incontrava quasi tutti i giorni al bar.
1: Sì, è veramente un personaggio, insomma, in questi giorni che lo stiamo ricordando un po' tutti, un personaggio un po' sui generis, perché parte con il twist, parte con il rock and roll, quindi parte un po' da urlatore e poi mano a mano invece si scopre romantico e comincia a fare tutte queste canzoni dovute anche all'incontro con la prima moglie Roberta, questa Roberta Champagne, insomma, tutte un grande amore e niente più, tutte queste canzoni che poi diventano melodiche e romantiche, che lo creano proprio come chansonniere in tutto il mondo. E lui è stato proprio anche ricordato per la sua grazia, per la sua educazione, per la sua gentilezza e per come anche riusciva a trattare con i giovani, a dare dei consigli a questi giovani, e soprattutto il suo valore aggiunto era questo amore, questa passione per la musica.
0: Adesso al telefono abbiamo con noi, e ringrazio ancora prima di portarla ai nostri microfoni, grazie per aver accettato l'invito, Pietra Montecorvino, buonasera.
1: Pietra, ciao.
4: Buonasera,
1: Pietra.
4: Ciao, ciao a tutti.
1: abbiamo visto che hai postato questa bellissima serata in cui tu e Peppino stavate insieme ultimamente e cantavate.
4: Sì, devo dire che tanti ricordi poi mi sono venuti a mente, tanti. Devo dire che veramente Peppino era una persona straordinaria, semplice nella sua genialità. Devo dire che c'è una tristezza profonda, perché è come se fosse andato via una parte proprio di musica bella, di gioia, di sentimenti, come se un'epoca passata via, con Peppino proprio se ne va. Avuto questa sensazione.
1: Diciamo, i momenti in cui siete stati insieme, avete condiviso anche tante manifestazioni,
4: il palco di Sanremo è stata veramente un'esperienza straordinaria. Poi immaginati, Peppino, quanti giornalisti, per cui proprio dalla mattina alla sera eravamo in piena proprio attività meravigliosa, con pieni di umanità.
0: Senti, ma qual è il ricordo più bello che ti accende quando pensi a Peppino Di Capri? Che si accende quando pensi al nostro Peppino?
4: Guarda, quando lui mi ha portato a Sanremo, quando facevamo il pezzo alla Splash nella sua sala di registrazione, venne un acquazzone e rimanemmo chiusi dentro alla sala, ci facevamo tante di quelle risate e ci vedemmo un film di Totò, mi ricordo, nell'attesa che si levava il fango, perché rimanemmo veramente bloccati, e lì ci facevamo tante risate, ci facevamo anche uno spaghetto, insomma. Poi io sono stata tante volte da casa con lui, con Giuliana, la moglie, con Dario che era piccolino, Edo, i figli, e devo dire che io feci tanti spettacoli anche con lui, quindi diciamo che l'ho potuto vivere molto. Sul motorino mi ricordo, per le stradine di Capri, che andavamo alla Canzone del Mare a fare le prove, bei ricordi. Poi a Sanremo, pensa che a un certo punto, quando cominciò l'orchestra, io mi ero distratta e quindi non avevo preso la tonalità. Peppino lo capì a volo, perché un professionista come Peppino veramente raro, e praticamente mi diede lui la tonalità con la voce, proprio, e capito, non so quale nota, ma ti dico, cioè, un genio. E poi tanti ricordi, ma io penso, come, ma anche, sai, un po' come se fosse rimorta mia madre, mio padre, ha attraversato le generazioni, è stato, cioè, si parlava ancora d'amore quando, con le sue canzoni, adesso è tutto troppo di seconda mano.
1: E questo, diciamo, sono tutti i ricordi che ci stai raccontando, un po' più come artista, invece proprio come uomo, una caratteristica che ti ha colpito, molti dicevano la sua gentilezza.
4: Sì, era una persona, guarda, quello che mi ha colpito di Peppino era la sua modestia, cioè modestia a parte proprio, cioè nel senso era una persona proprio di una semplicità, come sono tutte le persone vere, quelle là, gli artisti veri, cioè artisti veri o tutti quelli che ho conosciuto, cominciando da Troisi, tutte persone di una semplicità incredibile, perché io penso che l'artista debba essere almeno un minimo illuminato, se no trasmette solo confusione, per cui Peppino era la sua semplicità, il suo modo di essere, quello era oro, cioè solo quello bastava per insegnarsi la vita.
1: Sicuramente in una prossima serata, un prossimo concerto che farai, lo ricorderai.
4: Sicuramente, perché comunque ha fatto parte della mia vita, mi ha fatto stare bene, mi ha fatto divertire, non mi ha sempre trattata come una regina, sai, in questo mondo di leoni non è facile.
1: È vero. Grazie Pietra, grazie per questi ricordi.
4: Grazie a voi e un bacio grande all'eterno Peppino, all'immortale Peppino Di Calvi.
0: Grazie.

0: partecipazione al Festival di Sanremo, due volte l'ha vinta, però nonostante l'avesse vinto due volte continuava a dire e a sostenere che il Sognatore era la canzone con la quale lui ha partecipato ma non ha vinto, ma quella che gli è rimasta più impressa. E poi insomma lui ha partecipato anche a tanti musicarelli e abbiamo visto con molta sorpresa anche nei TG la prima moglie Roberta, perché di lei si erano perse ogni traccia, e invece è andata al funerale, l'hanno intervistata e le ha raccontato questo Peppino prima maniere, soprattutto il primo matrimonio, quando, come abbiamo visto nella fiction, i genitori di Peppino non tanto approvavano questo rapporto, perché lei era torinese, era una modella, era molto spregiudicata, e invece lei ha raccontato che Peppino è stato di una dolcezza unica.
1: Adesso abbiamo al telefono con noi chi di più ci può parlare di Peppino Di Capri.
0: Veramente, diciamo, un'enciclopedia vivente, possiamo dire, dell'arte in generale, della musica, del teatro, del cinema. Pino Strabioli.
2: Eccoci, grazie di questa presentazione, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, ciao, grazie per il tempo che ci stai dedicando, perché sappiamo che sei impegnato anche tu nei tuoi studi di registrazione. Allora, oggi il primo giorno senza l'immenso, straordinario Peppino Di Capri.
2: Dicevi appunto che ero impegnato in uno studio di registrazione. Stiamo registrando un docufilm su Gino Paoli, e proprio mezz'ora fa citavo in questo docufilm, dove io in pratica faccio me stesso, un cantagiro del 1963, dove c'era Gino Paoli che cantava a Sapore d'Italia, e quel cantagiro vide vincitore proprio Peppino Di Capri. È incredibile, questa è di nuovo una dimostrazione che lui è proprio nel nostro DNA e nella storia del nostro paese, della musica, delle nostre emozioni, ma come tutte le persone assolutamente vere, autentiche, io ho avuto il piacere di incontrarlo poche volte, ma quelle volte ho avuto la sensazione di avere di fronte un uomo buono, un uomo accogliente, un uomo che al di là del successo, al di là appunto di quello che ci ha lasciato, ti trasmetteva proprio un'umanità sincera, profonda.
0: E se tu dovessi proprio definire il genere musicale di Peppino, perché sentivo, diciamo, tra i vari ricordi, che lui è passato dal twist al rock alla canzone romantica, cioè come lo identifichiamo Peppino?
2: Ma io lo identificherei nell'amore per la musica, per la sua terra, che anche quella è riuscita in qualche maniera a restituircela in una maniera assolutamente personale, sempre con questa grazia, con questa eleganza. Nel repertorio napoletano mi ricordava in qualche maniera il grande Murolo, e poi questa sua capacità appunto di andare oltre, di esplorare. Citavi il twist, citavi il rock, citavi proprio un innamorato della musica, e con quella voce ti portava nei mondi che lui sceglieva di esplorare.
0: Grazie Pino, e sicuramente, diciamo, se non proprio subito, ma insomma nei pensieri ci sarà di fare un docufilm anche su Peppino.
2: Beh, se lo stramerita, è stato fatto, no, con lui per fortuna in vita, perché poi noi in questo paese celebriamo sempre le persone quando non ci sono più. Ricordo, facemmo una petizione per Sanremo, no? Sì. Raccogliemmo firme per un premio alla carriera che Sanremo, che l'Italia, che tutti insomma volevano, per cui sì, c'è stato il suo champagne. Io mi auguro che presto si farà un docufilm, un omaggio, insomma non vanno dimenticate queste personalità, perché hanno fatto l'Italia non solo nella musica, ma proprio sono nell'ossatura culturale del nostro paese, e Peppino Di Capri è sicuramente uno di questi.
0: Grazie Pino Strabioli, grazie.
2: Grazie mille, buona giornata.
0: E stiamo raccontandolo, stiamo sviluppando, diciamo, anche attraverso i ricordi di

0: personaggi così molto diversi fra loro. Pietra Montecorvino, una cantante e attrice, Pino Strabioli, un giornalista e un conoscitore, proprio un'enciclopedia vivente di quella che è il mondo dello spettacolo. Quindi in tanti stanno ricordando, e voglio anche aggiungere il ricordo che ha fatto poco un'oretta fa Marisa Laurito, la quale insomma raccontava del divertimento di Peppino Di Capri quando stavano a casa a Capri, e lui ogni tanto diceva: Mari, perché non ti fai un bagno in piscina? Abbiamo la nostra Monica Sarnelli.
1: Buonasera Antonio, come stai?
0: Bene, bene, siamo io e Christian qui e stiamo ascoltando un po' i ricordi di vari artisti. Peppino, sì. Il tuo rapporto con Peppino Di Capri, abbiamo visto che hai fatto anche un post.
1: Sì, Antonio, sono stati gli anni più belli della mia vita. Sono stati anni meravigliosi. E io devo dire, ho avuto la fortuna di girare il mondo con un grandissimo artista che praticamente è entrato nella storia. Ma io non avevo dubbi, io sapevo, ero consapevole, nonostante i miei 20 anni, io sapevo che stavo praticamente collaborando con un grande, grandissimo artista. E infatti poi diciamo che quello che sta succedendo, tutto questo clamore, non fa altro che confermare quello che io già sapevo. Ma la cosa più bella è che io stanotte ho sognato, guarda, mi vengono le lacrime agli occhi, perché ho sognato di aprire un concerto e praticamente cantavo Champagne. Pensa che è una canzone che io con Peppino ho duettato, ho cantato Non è peccato, la canzone di Ugo Calice. E ma mai immaginavo di dover cantare Champagne per omaggiarlo. E mi ricordo praticamente che cantavo Champagne e piangevo, perché credimi, è stata dura insomma accettare, anche se io sapevo che lui non stava bene da tanto tempo.
0: Senti Monica, e durante le prove, quando insomma stavate un po' in giro e frequentavate vari palcoscenici, il consiglio che dava a voi che partecipavate con lui alla serata qual era?
1: Ma guarda che Peppino non dava consigli, Peppino era un esempio, perché Peppino era un uomo umile e semplice e non si rendeva conto della sua grandezza. Noi glielo ricordavamo ogni giorno, noi collaboratori: Peppino, ma tu hai capito chi sei? E lui proprio non era consapevole della sua, veramente della sua artisticità. E comunque con il suo esempio lui era meticoloso, era proprio perfezionista, faceva delle prove lunghissime ed io da lui ho imparato tanto. E c'aveva una disciplina, era veramente un uomo poi appassionato di musica vero, cioè lui cantava, bastava che gli mettevi un pianoforte e lui si metteva lì a suonare, a cantare. Lui addirittura ha cantato anche al mio matrimonio. Cioè, voglio dire, era uno che non si risparmiava mai, ma solo perché amava la musica.
2: Senti, un uomo anche molto ironico. Pietra Montecorvino, qualche minuto prima di te, ci ricordava che con Peppino si è sempre fatto un sacco di risate. Ce lo confermi nel privato?
1: Ma poi Peppino, più diciamo grande diventava, più passavano gli anni e più diventava ironico. No, veramente, guarda, io me li ricordo quegli anni straordinari.
0: Senti, Monica, in ultima, è vero che sapevamo che da un po' non stava bene, si era ritirato a Capri, eccetera, ma l'ultima volta che l'hai sentito, l'hai visto, quando è stato?
1: Ma io ho visto Peppino l'ultima volta al Bartolini, che c'era una festa del Napoli, c'erano Gino Di Vieccio, c'era Patrizio Oliva, e lì lui, nonostante non si sentisse bene, comunque, questo è successo credo un paio di anni fa che ho visto Peppino per l'ultima volta, ma praticamente nonostante non si sentisse bene, comunque si è messo al pianoforte e ha provato a cantare, cioè è riuscito a malapena, ma noi già ci siamo guardati negli occhi tutti. E chiaramente, insomma, voglio dire, con grandissima tenerezza. Io poi lo chiamavo spesso e mi ricordo che lui lamentava un dolore alla gamba, per cui poi dopo ad un certo punto non mi ha risposto più al telefono, perché sono andata sotto casa sua e il portiere mi ha detto: signora, ma non mi conosce più. E quindi insomma per me è stato un grande grande dolore, grandissimo.
2: Ok Monica, grazie per questi ricordi.
1: Grazie a te Antonio, ciao.
2: Grazie,
1: Cristian,
2: un abbraccio. Grazie
0: mille. Ciao,
2: grazie.
0: Ciao Monica.
3: Scusateci, un uomo ironico, e lo ha detto anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, lui voleva costruire barche.
0: Costruire barche, ma poi soprattutto ha avuto questa ironia di partecipare a due film appunto di De Laurentiis, un po' prima del Covid, e con Pio Amedeo, Lillo e Greg, si è divertito moltissimo perché faceva un boss che imitava e che somigliava a Peppino Di Capri, sì. E quindi c'era questo scambio di personalità e lui contentissimo di questa cosa. E poi tra l'altro, vedi, proprio prima di venire in radio a fare il programma mi sto seguendo, perché mi piace troppo, le repliche di Capri della fiction che stava facendo su Rai 1, e proprio nella puntata di oggi a Capri, nel locale di Reginella, interpretata sempre magistralmente da Isa Danieli, c'era a un certo punto come ospite d'onore Peppino Di Capri, e quindi insomma era proprio, vedi, neanche a farla apposta, non si sapeva di queste repliche, né tantomeno si sapeva che quella puntata andava in onda proprio oggi, che è il giorno dopo il funerale.
3: Antonio, tutti i giornali hanno parlato di tutti, Peppino, tutti. E tutti lo hanno ricordato in maniera eccellente.
0: Sì, e la stampa nazionale, anche internazionale, ma anche tutti i telegiornali e tutte le principali trasmissioni televisive e radiofoniche hanno fatto un ricordo di Peppino Di Capri, ma era inevitabile perché comunque ha segnato un'epoca, comunque a 86 anni e 50 anni di carriera. Infatti proprio nel 2023 al Festival di Sanremo gli hanno dato questo premio per i 50 anni di carriera, e veramente diciamo era una cosa doverosa e dovuta. E qui abbiamo un amico di tanti napoletani, soprattutto un grandissimo personaggio, attore, regista, sceneggiatore, soggettista, scrittore. Abbiamo veramente un grandissimo dell'arte napoletana e non solo, Giacomo Rizzo.
3: È caduta la linea, stiamo cercando di ripristinare il collegamento con il maestro.
0: Abbiamo svelato insomma chi è il nostro prossimo ospite, se riusciamo. È arrivato, ecco.
4: Va bene. Comunque con Peppino Di Capri ho tanti ricordi, siamo dello stesso anno, io sono del 39 e sono un po' più grande di lui, perché io sono di gennaio e lui mi pare fosse di aprile, maggio o giugno, non mi ricordo bene. Siamo stati spesso insieme, ultimamente abbiamo girato un film insieme, Alessandra, un grande amore e niente più,
0: sì.
4: E lì l'ultima occasione dove ci siamo, insomma siamo stati 2-3 giorni insieme, perché lui faceva il finale del film e cantava la canzone che vinse il Festival di Sanremo. È stata una persona carissima, credo che sia stato uno dei più grandi cantanti che abbiamo avuto, e uno che ci ha accompagnato per tantissimo tempo a ballare, abbiamo ballato con le sue canzoni degli anni 50 e 60, anche 70 voglio dire, ma forse anche 80. Peppino è stato un mito, un grosso mito, è una voce unica, devo dire, e si inventò quando uscì un genere unico, quando cantava Voce Notte, che era una canzone che era stata cantata sempre in un certo modo,
0: sì.
4: È la prima volta che veniva cantata come la cantava lui. Io lo ricordo, ce l'ho nel cuore, e mi è tanto dispiaciuto che
0: in molti
4: adesso non c'è più.
0: Maestro Rizzo, in molti lo stanno ricordando giustamente come artista, ma un ricordo diciamo di Peppino come uomo, come persona, qualche qualità?
4: Ma devo dire la verità, non ne ho, perché poi non siamo mai stati amici, non siamo mai andati in un posto insieme, questo no. Abbiamo trascorso qualche ultimo dell'anno insieme, perché io ero invitato come artista e lui era invitato come artista, ma insomma, poi siamo stati una sera insieme quando lui ha lanciato quell'ultimo disco che vendette tanto, perché piaceva tanto alla mia ex compagna che me lo regalò, e io sinceramente ancora me lo sento, e sento una, per me una delle voci più belle che abbia mai potuto avere l'Italia, non solo Napoli.
2: Possiamo dire che negli anni 50 con la sua musica, sì, maestro, sì, ha unito l'Italia?
4: Sì, è stata una cosa, nessuno non gli può riconoscere, è stato un artista molto molto seguito da tutta l'Italia, dal nord al sud, diciamo la verità. È stata la voce di Napoli, per me la voce di Napoli era proprio la voce di Peppino Di Capri. È inutile che si dica degli altri artisti, gli altri artisti sono stati importanti, ma non come Peppino Di Capri.
0: Grazie per questo ricordo, grazie a Giacomo Rizzo.
4: Niente,
0: grazie.
4: È stato un dovere, grazie per avermi chiamato e per avermi fatto parlare di lui.
2: Grazie maestro, grazie a Giacomo Rizzo.
4: Grazie, grazie.
3: Bene, insomma, una carrellata di amici di Napoli per ricordare questa sera alla radio il grande, immenso, straordinario Peppino Di Capri, che, come è stato già detto e ribadiamo anche noi, con la sua musica resterà in eterno e continuerà a far cantare generazioni.
0: Sì, è vero, e noi lo ricordiamo anche, Christian, se lo ricordi anche tu, in sì, un concerto di Piazza d'Aversa, sempre qualche settimana dopo la sua venuta in radio, perché venne in radio e ci invitò a questo concerto, ne andammo e quindi vedemmo come effettivamente, come diceva Monica, gli piaceva cantare seduto al pianoforte un'ora, un'ora e mezza, due ore. Gli organizzatori pensavano che si stancasse, quindi
3: prima o poi si arrende, invece
0: quindi
3: lui
0: dicevano
3: niente.
0: Va bene maestro, possiamo anche fare l'ultima canzone, invece lui faceva bis su bis, nel senso che una volta preso il lancio e preso il microfono e la tastiera, insomma, non la lasciava facilmente, perché poi i successi veramente sono tanti, e un successo che è stato riportato proprio di recente dai Mixed by Harry, grazie al film che hanno fatto Emo, e quindi anche quella, grazie a questa rivisitazione continua e questa sentirlo in tutti i concerti, Emo è diventato anche quello un tormentone.
3: C'è un amico nostro che ad un certo punto ha avuto un certo coraggio, quello di cantare con tanti, per carità, ma di cantare con Peppino Di Capri. Ci facciamo raccontare proprio da Ludo, Mr. Hyde, come gli è venuta questa follia che poi è diventata una piacevole follia. Ludo, buonasera.
5: Buonasera a voi ragazzi, buonasera.
0: Com'è nato questo incontro con Peppino?
5: Sì, ve lo racconto subito. Allora, praticamente io e Rudy facciamo un programma in una radio campana napoletana, e a un certo punto viene come ospite Peppino Di Capri. Noi eravamo usciti da poco con un singolo con Gigi Finizio, diciamo il primo esperimento napoletano di featuring, di rivisitazione di un brano, in effetti, perché in Italia era stato fatto con gemelli diversi un attimo ancora, e noi facciamo la stessa cosa però in chiave napoletana con Gigi Finizio e riprendemmo Fammi di provare. In breve, durante una pubblicità facciamo ascoltare il pezzo al maestro, a Peppino Di Capri, e lui è entusiasta, dice una bella cosa questa qui. A un certo punto io e lui ci guardiamo negli occhi e io breffo, dico: Peppi, guarda che noi abbiamo realizzato anche una versione di Roberta su questa ospite qui. E lui dice: ah, bellissima, però domani perché non passate in studio e me la portate a sentire? Praticamente però questa versione non esisteva, era inesistente. E tutti facemmo la nottata piena, non dormimmo proprio, e facemmo il provino per portarlo, diciamo, ad ascoltare a Peppino il giorno dopo. E la magia vuole che praticamente Peppino si innamora di questa versione, la canta con noi e la produce proprio lui in prima persona. Cioè esce un disco, un singolo prodotto da Peppino Di Capri, di Roberta, un pezzo del 63-64, non mi ricordo precisamente, un colosso, cantato insieme a due perfetti sconosciuti, cioè Mr. Hyde.
0: E questo, Ludo, con questo diciamo sottolinea ancora di più quello che ci hanno detto anche altri artisti precedentemente, cioè che la caratteristica principale era la sua umiltà.
5: No, ma è assurdo, perché ragazzi, dopo un poco il maestro, diciamo quello là che tu avevi paura pure di guardarlo, di parlargli, diventa il tuo amico, cioè tu si confronta con te, ti chiede, che dice, ragazzi, qua mettiamo do 6 oppure do 5, cioè capito, diventa proprio l'amico, cioè è una cosa assurda, cioè una persona che veramente è storia, ma già all'epoca, cioè è sempre stata storia, perché lui ha rivoluzionato la musica in effetti, e quindi già era un colosso, ma a un certo punto la barriera si cade e noi diventiamo tre amici che stanno facendo un pezzo, che stanno facendo un'avventura musicale insieme, cioè senza farti sentire la sua importanza, il suo peso, è qualcosa di allucinante.
2: Senti, tutti questa sera ci stanno ricordando che lui era molto ma molto ironico, ce lo confermi?
5: Allora, io dico che era ironico, poi c'aveva una passione però ovviamente per le donne, cioè, ma non a livello, non pensate a male, cioè, però ci piaceva il film, cioè, quando stava con le donne era più felice, pure se magari era solo amico, però lui aveva questa passione per la musica, ma l'ha dichiarato anche in un'intervista, perché poi mi sono andato a vedere un po' di cose su YouTube, lui c'aveva una passione per, anzi addirittura le metteva forse al primo posto, al secondo la musica, però ironicamente ho visto un'intervista con Pippo Baudo, però si scherzava, però lui aveva proprio sì, questa passione per la musica, e poi era felice, cioè faceva battute a presto a presto, cioè era molto molto, aveva pure una linea molto ironica.
0: Senti Ludo, ma poi siete riusciti ad averlo ospite in qualche serata per Roberta o no?
5: Allora, pensa che lui ci chiamò lui per fare il pezzo all'Arena Flegrea, perché c'è un grande concerto all'Arena Flegrea e a un certo punto noi ci troviamo sul palco con Peppino Di Capri a cantare questo pezzo. Poi in più occasioni ci siamo trovati qualche volta a Capri, in qualche locale ci siamo trovati a cantarla, ma quasi per caso, perché magari c'eravamo noi e poi veniva lui come ospite, abbiamo sì, in più occasioni siamo riusciti a farlo, meno in 2-3 occasioni, questa, ma la più bella è stata all'Arena Flegrea, perché ci chiamò proprio lui, ci invitò. E per lui fu una cosa fantastica, cioè avere questo invito, ma poi a volte capitava che io lo andavo a prendere con la macchina, perché magari veniva da noi in studio, poi lo raccompagnavo, poi siamo stati alla Splash con lui a mangiare, perché ti ripeto, il pezzo è stato prodotto da lui, quindi più volte siamo stati in studio e mangiamo con lui a tavola, perché lui nella Splash, nel suo studio a pranzo comunque cioè si mangiava, si sedeva a tavola, c'era questo tavolo gigante dove si mangiava e si parlava del pezzo, del più, del meno, ci raccontava gli aneddoti, cioè io pensavo, ma veramente stiamo a cavo, sembra una cosa surreale, cioè capite che...
2: Ludo, dopo il Festival di Sanremo, dove è stato poi dato un premio importante alla carriera a Peppino Di Capri, difficile, tutti gli artisti, è stato difficile poterlo incontrare, sappiamo tutti quanti i motivi, ma il tuo ultimo incontro lo ricordi con Peppino?
5: Guarda, lo sai che l'ultimo incontro con Peppino, con me c'è Rudy dietro in macchina, mo ci penso proprio, lo sai che non me lo ricordo, mi sfugge mo l'ultimo incontro con Peppino. Io penso qualche anno fa, però se non mi sbaglio proprio a Capri, però non mi ricordo in quale occasione, non mi ricordo l'anno preciso, ti dico una bugia, però è stato penso un paio di anni fa, veramente, 2-3 anni fa, sì.
0: Vabbè, Ludo...
5: benissimo, cioè, sempre bello, sempre affascinante, sempre solare e sorridente.
0: Sì, adesso diciamo nei concerti da oggi in poi la rimetterete nel repertorio?
5: Mi sembra doveroso, ti dico la verità, non mi sembra proprio doveroso, cioè perché io proprio ieri l'abbiamo fatta per la prima volta e mi sono emozionato tantissimo, cioè per sentirlo più vicino, secondo me la dobbiamo proprio aggiungere fissa questa canzone.
0: È vero.
5: Anche se prima, sono sincero, non la facevamo sempre, non potrei dire la facevamo sempre, non è vero, però penso che adesso sia proprio il caso di metterla proprio fissa in repertorio, perché oggi ero a telefono con un'altra radio, ma vabbè, pensiamo, siamo tutti amici, mi ha chiamato Gianni Simioli,
2: sì,
5: e mi ha detto una cosa bellissima, ha detto, questa ragazzi per voi veramente è la medaglia più bella in assoluto della vostra carriera musicale, il fatto di aver potuto realizzare un duetto con Peppino Di Capri, secondo me è ragione, per noi è un grande grande premio, quindi ne andremo fieri e questa coppa la porteremo con noi in giro quando andremo a suonare, assolutamente.
2: Grazie Ludo, grazie Mr. Hyde per essere stati con noi.
5: Grazie a voi, Peppino Di Capri.
2: Grazie mille.
5: A voi.
0: E stanno ricordando anche diciamo il periodo cinematografico, perché lui oltre alla partecipazione proprio nel ruolo di se stesso, come ti dicevo, nella serie TV Capri, ma anche in questi film di De Laurentiis, in questo film di cui ci parlava Giacomo Rizzo, che infatti è stato girato qualche anno fa, e proprio prendendo spunto Un grande amore niente più dalla sua canzone, ma c'è stato tutto il periodo degli anni 70, i Musicarelli, dove c'era Albano, Loretta Goggi, Mino Reitano, insomma tutti, Ornella Vanoni, tutti i cantanti che facevano film dalle loro canzoni, e anche Peppino Di Capri è stato molto molto gettonato in quel periodo. Abbiamo tanti film tra l'altro girati anche a Napoli, e lui insomma, che dicevano, riporto quello che testimonianze sentite dicevano, non è molto bello ma è simpatico.
3: Abbiamo detto tutto questa sera, o meglio abbiamo provato a dire quello che gli altri non hanno detto, perché poi su Peppino Di Capri veramente c'è da dire tantissimo. Grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, grazie a quelli che hanno scritto, purtroppo non riusciamo a leggere i vostri messaggi, ma sapere che ci siete, ci state lì ascoltando e ci state scrivendo, insomma, per noi come sempre è un vanto. Direttore, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, nonostante il caldo ce l'abbiamo fatta, oggi sono 40 gradi all'ombra.
3: Ci volevamo chiudere con champagne, sì, ma chiudiamo con questa, Amore scumirata, Peppino Di Capri.
0: Va bene.

A me una volta mi hanno rubato un telefonino in una città che non era Napoli, e un mio amico napoletano, invece di dispiacersi che mi avevano rubato il telefonino, mi dice: "Oh, si è fatto rubare il telefonino", e che napoletano sì.

Perché accontentarvi di un'altra frequenza quando 108 è la frequenza giusta? Buona estate da Radio Studio M.

napoletani, con tutti i difetti possibili e immaginabili che hanno, però a me sembrano molto buoni. Ed essere buono nella vita conviene, vive meglio chi è buono di chi è cattivo. Cercate di essere buoni e sarete felici.

0: di dove sei tu? Sono napoletano, è bello, quando vai in Francia, I'm not Italy, I'm napoletano. Napoletano è napoletano, c'ha le sue regole ben definite. Sappiamo tutti che Napoli è un mondo a parte,
1: sì,
0: da sempre. Napoli is not Italy, ma non perché non è nell'Italia geograficamente, ma perché questa è nata cosa.

questa è una città che sta sotto un vulcano, c'ha tanta di quella energia che da nessun'altra parte puoi trovare. Quando io sono a Napoli sono a casa e solo a Napoli mi riesco a ritrovare, ma anche con la gente, cioè, qui c'è ancora umanità, qui c'è ancora calore.

0: La radio è quella cosa che ti accompagna senza invaderti. Senza invaderti. Che c'è quando ne hai bisogno, ma è che è pronta a farsi da parte se hai da fare.
1: Farsi da parte se hai da fare.
0: È presente quando ti svegli. Ti accompagna in macchina, al lavoro, in palestra, al supermercato. Supermercato. Mentre parli, mentre stai zitto, mentre ridi, piangi, mentre gioisci o sei arrabbiato. Ci vuole un attimo ad accenderla e occorre lo stesso attimo per spegnerla. Basta un click.
1: Basta un click.
0: Facile, rapida e veloce. La radio è scelta, è condivisione, è immaginazione. La radio è una compagna certa che cattura la tua attenzione mentre fai altre cose. La radio è un'emozione continua. La radio è donna, lo dice la parola stessa. La radio è la nostra radio, è femmina, ma femmina veramente. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie per averci scelto.